0: All'inizio mi so, dove c'è proprio forte nello sguardo.
1: Yeah.
0: Sembo

0: Non si è giuro africano, lottava ciò per sopravvivere alla scrittura. Mara ad una corda, tassa una bandiera, sempre in apuro, ora sto passeo, la pelorino, presso l'immaria, salta forti grandi, o mar di cannel, con speranza una volta se meno sermon chi vai chi cabe.
1: Chi vai chi cabe? Chi vai chi cabe? Chi vai chi cabe? Se meno sermon chi vai chi cabe? Chi vai chi cabe? Chi vai chi

E se nota per la prossima musica, nota ben traselli Nathalie con un di che tema che un dormire fuori. Tong è tema che ti vai la panosa vinte, che ben appetito la nostra vinte Martina, la zona di Ciadamato, e Alec ti approfitta per un abbraccio per tutti qui, per tutti i vinte, la per semiga Lucinda, già di votos di buona tarde e una buona settimana.